0: Something Beautiful di Robbie Williams. Ci vediamo il nostro appuntamento di sabato 18 luglio qui su Dimensione Suono Soft.
1: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Romagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99€. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
3: Gli altri vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
5: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
6: Tipo?
5: Tipo trovare l'auto giusta.
6: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
5: Perché?
6: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
5: Fermo,
6: elettriche.
5: Fermo, che sto iniziando a sudare.
7: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Ho migliori di idee ma non riesco ad arredare.
9: Da MP Arredamenti, saldi fino al 70%. MP Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
1: Solo da Fiori si acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo.

0: Siamo a Roma e a Ostia, concessionariafiori.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suonosoft, ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
2: Trovati da Francesco Certo, ustionati con gravi bruciature, sono ricoverati in codice rosso in ospedale due uomini soccorsi stamane dall'elicottero dei vigili del fuoco mentre erano a bordo di un'imbarcazione finita in fiamme a largo di Ardea sul litorale sud, sono stati poi trasferiti in ospedale. Mario Adinolfi, l'ex parlamentare e giornalista fondatore del movimento Il Popolo della Famiglia, accusato di aver truffato decine di persone con la promessa di alti guadagni nelle scommesse sul calcio, resta ai domiciliari. Il GIP infatti ha respinto la richiesta avanzata dai legali De Luca e Di Lorenzo. I due hanno presentato istanza al riesame, avendo osservato che nulla è valso lo spirito collaborativo di Adinolfi, che ha risposto a tutte le domande della GIP e del PM. Verso di lui una persecuzione giuridica, lamentano i legali. Nota del MIT, dopo l'entrata in vigore della riforma autovelox fortemente voluta dal ministro Salvini, nella regione Lazio spenti 34 dispositivi. Allo stato attuale dunque risultano omologati 160 dispositivi a fronte dei 194 dislocati sul territorio. Il calcio, la prima conferenza di Gasperini nella nuova stagione, vogliamo migliorare, essere più bravi e più forti, l'obiettivo immediato è stabilizzarci il più in alto possibile, migliorare ulteriormente. Il mancato rinnovo di Celic per lentezza della società? Sì, probabilmente è così, dice Gasperini, in generale dobbiamo essere più bravi perché i tempi del mercato sono più veloci, probabilmente, conclude il tecnico di Grugliasco, sarà necessaria una cessione importante. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: Grazie a Francesco, grazie alla nostra redazione, io se vi va ci sono qui, vi aspetto domani alle 4 del pomeriggio per accompagnarvi per mano fino all'orario in cui due tra i più forti giocatori del mondo si affronteranno per contendersi la Coppa del Mondo, quindi alle 21 ci sarà Spagna-Argentina e ovviamente che vinca il migliore. E ci sentiamo domani alle 4, adesso vi lascio con Roberto Gessi fino alle 9 di questa sera con la nostra musica, con la playlist di Dimensione Suonosoft. Grazie per avermi ascoltato anche oggi. Oggi grazie da parte mia e da Dimensione Suonosoft. Da Cavuoto, buon weekend.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suonosoft.
4: Il cuore è come il palmo della mano. Gliene serve un altro per battere come si deve.

0: E ci ritroviamo anche nel weekend della tua radio del benessere. 17 e 16 minuti di questo sabato 18 luglio 2026, dopo Francesco Cavuoto, eccomi. Sono Roberto, fino alle 21, tanta dolce musica. A te auguro buona estate e buon ascolto. Luglio, tempo di saldi anche da CarPoint. Arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate, ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante. Un esempio? Nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna a soli 21.950 euro, un'offerta per tutti anche senza usato da rottamare e con un microtasso incredibile al 3,95%. Non aspettare, i saldi estivi CarPoint valgono solo fino al 31 luglio. Scopri i dettagli su carpoint.it.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Ciao Sara.
4: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
3: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
4: Wow, e i costi?
3: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
5: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
6: Dal primo luglio da Pewex arrivano i Minions. Richiedi il bollino in cassa e con un piccolo contributo riceverai un fantastico peluche Minions. Corri da Pewex e collezionali tutti. Affrettati, scade il 30 agosto.
7: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
8: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
8: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
7: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
10: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
11: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Auto Equip. Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita Veneta Cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store ad Aprilia sulla via Nettunense in Croce Pontina. Il meglio sempre.
12: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorvi.com.
13: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza.
14: 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
15: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
16: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
17: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
18: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Sidicella 11 e via Pontina 591.
19: Dimensione suono soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminante.

0: il suo disco è un successo clamoroso, lo sta dimostrando anche con il recentissimo Confessions 2. In questo caso siamo tornati al 1994 con Secret Madonna su Dimensione Sono Soft. 17:38 minuti, è il momento di Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio. C'è un frutto che basta tagliare per sentire subito il profumo dell'estate. Di cosa sto parlando? Del cocomero o anguria, che è proprio il simbolo delle giornate al mare, dei picnic all'aria aperta, delle tavolate in compagnia. Ma dietro la sua polpa bella rossa e succosa si nasconde una storia antichissima. Pensate che le sue origini risalgono all'Africa meridionale, dove cresceva già migliaia di anni fa. Furono gli egizi a coltivarlo e apprezzarlo, tanto da deporlo perfino nelle tombe dei faraoni come preziosa riserva d'acqua per il viaggio nell'aldilà. Da lì poi il cocomero è arrivato nel bacino del Mediterraneo e oggi è uno dei frutti più amati dell'estate italiana. Le varietà sono davvero tantissime, da quelle tradizionali con i semi alle più moderne seedless, ovvero senza semi, fino ai mini cocomeri che sono perfetti proprio per magari una famiglia più piccola, insomma con una tavola più ristretta. Cambiano anche la forma, diventa, può essere tonda, allungata, il colore della buccia che può essere verde chiaro, scuro, oppure può essere striata, insomma davvero molto differente. In Italia la raccolta va da giugno a settembre, le principali aree di produzione sono l'Emilia Romagna, la Lombardia, il Lazio, la Campania, ma anche la Puglia, la Basilicata e la Sicilia, e tra le eccellenze spicca l'anguria reggiana GP, che è coltivata nella pianura emiliana e che è molto apprezzata sia per la polpa croccante ma anche per questo gusto così intenso e anche per l'elevato contenuto zuccherino. Dal punto di vista nutrizionale il cocomero è composto per oltre il 90% di acqua, quindi è dissetante, è molto poco calorico, è ricco di vitamina C, di vitamina A sotto forma di beta carotene e licopene. Avete presente? È il prezioso pigmento antiossidante che dona alla polpa quel caratteristico colore rosso. In cucina non è solo il classico dessert di fine pasto, perché è sorprendente nelle insalate. Provate a metterlo con della feta del pomodoro e del basilico. Si abbina bene ai salumi, diventa protagonista di granite, sorbette, centrifughe e cocktail estive. Per chi ama sperimentare può essere anche grigliato come il melone, perché il calore ne concentra gli zuccheri e regala un piacevole contrasto con gli ingredienti sapidi. Come scoprire se il cocomero è maturo? Allora, diversi sono i segreti. Sceglietelo pesante rispetto alle sue dimensioni. Deve avere una buccia opaca, una macchia giallo crema nel punto d'appoggio, avete presente dove il cocomero appoggia per terra, e poi deve avere un suono pieno e profondo quando gli date un leggero colpetto con le nocche e poi in bocca al lupo. Noi ci sentiamo qui su Dimensione Sono Soft per scoprire insieme nuovi segreti in tavola. Intanto vi auguro una buona serata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.